tanti. Il sole che ogni giorno ci scalda, che i splendidi tramonti.